Ui! Mi dol se clara la galacinga che pago do giro. Ui! Mi polizia che batto! Ui! Lai gong giro! Mi dagan palaio! Yang kita sulti ang lalaking, yang kita bangan.